Mecce to quattro mi to cotto mi cotuna me gina giro ieri questi sabendo pro mi to cotuna me gie canto ero na tempo lo rablo body e jampo ma jampo no ho canto ti tingo to mi no se gbeto le home na giro no quiri quemi te jabo do gia lo mi to teru de yo me yo quiri po e bi do na tempo te ho ri me na ho bi do ho ho di no le di ho in bia ho mon cotto e gena do na ka ro ho ka ri ka ri do no ka ri a pa ne ho yo ko ya me teru mi te mi ho ka do yo ho mun do dai to no ko me ci tru kasi ma di mi osia

sali boma no batume khosula de si urokhwe na uno zuitare izumbu imodute te manono koi.